0: Ribiada, Argentina e io, in caffè, un cubo non te scende. Fortunato, vediamo una canzone più cantata di Corsica da Barretti e Generazione. Ma la prima volta che è stata intesa, sortita da oggi spurgolata da un uomo, Tony Toga. Sessant'anni dopo, questa canzone ferma come un puntiglio canto corso. Cabimatia di Diamagialesi, Mai Pesce, è stato uno dei primi regalciali a Scania nel 2004, usò il schietto Era io su di te.
1: A conto mio, l'ho fatta volentieri per rimettere questo appunto amore a questi canti qui, e penso che sia stato un bel affare, questo guigione, perché penso che tutta questa generazione di giovani di 20 anni, 30 anni, penso che questa canzone qui, tanto l'avrebbero anche conosciuto. Ma dopo c'è delle canzoni che piacciono più che altre. Fortunato ha fatto, non mica perché è fortunato.
0: Ricibiata all'età di 14 anni in Bastia, con la prima Berti Aznavour, a Guerriere d'ogni Toga, attacca a Brescia. A 20 anni, Berti in Parigi, qua su, trova un travaglio e canta nei gabaret corsi. Dopo 10 anni nella capitale, porta nella sua regione delle Arraigadu per continuare la sua passione. Quello che è nato sotto il nome d'Antoine Garotte, trova l'ispirazione in un suo paese di isolarci i più morti.

0: Ad esempio, quando uomo guarda l'isolaccio, John Lugo, l'ultima stesa prima di vedere Baesi, chiama Gada da Ruta, e dice quando veniva alla Gada da Ruta, rivedevo Campanile, e tanto che mi è venuta questa canzone, infine grazie a Dio, rivedo Campanile, che mi aveva lasciato una mano d'aprile.
1: Ritorno a Vella Vida, l'ultima stretta, a escografia di un cantaore e ricca di successi. Esciù di una famiglia musicante, la sua carriera si è fatta in un con l'aiuto di Isui.
0: Ciò che mi hanno sempre, perché sono appena giovane, beh, avevo conosciuto tutta questa storia familiare, ma ciò che ho sempre inteso di Pevetti in paese, di che di era, ho avuto una carriera di genere artistica in continenti, gabaret, assai un cantatore talentuoso. Ma quando è risultato un corso, quando ho principiato la sua carriera, è stata più una carriera familiare, con una mamma che componeva assai, con un babbo che giocava di mandolina. Dunque, tutto il mondo ha contribuito penso a la sua carriera, ciò che è stata la carriera di Don Ito.
1: In Uvio Morbo, l'artista era conosciuto, era anzitutto l'uomo che era stimato. In paese, a sua stampa verma sempre i rigori di quelli che l'hanno scontro in lui. Al di là di Ugantu, Don Ito aveva un'altra grande passione, quella è la natura. Ne aveva fatto suo mestiere, durante 35 anni è stato uno dei veri avoristi di Uvio Morbo.
2: A questa è la canzone che vanno insieme. Guarda andare, ma io quando si affomma troppo fai davanti in dedichetti. E un giorno è cascata bene, perché i cose di cambiamenti di posto e tutto affaccano così, E dicono, e io andato per agosto, e diciamo, non bisogna, ci sarebbe due posti a PA, e allora, ha detto, Ghisone mi interessa. E mi sono aggiunto un Ghisone. E da Ghisone è cascata che la foresta di Uvio Morbo si faceva e hanno detto in giorno, dice Giulia, che sia tuo luogo, a Campa, gli era di qui, mica un altro mi ha incantato, tutti i movinucci, i mobili laggiù tutti sbucciati all'antessi scugli.
3: A Puntanilla sta serena e ha sciuato lo sapore.
1: Dalle scene parigine ai foresti più morbacce, Anton Garrotte ha passato 50 anni di carriera in tutta semplicità, con sempre in mente una volontà che le trasmette a tutti e passioni che erano esulie. Oggi bella vita!